0: Georgie, you want to buy a bridge?
1: Wait!
2: Mo vi racconta la storia di Maria Nicola. Maria Nicola è una bella guagliola, ma troppo pelosa. Tanta pelosa che quando camminava per la strada i giovanotti ridevano e dicevano a così. Tira, tira, Maria Nicola, tenevi pila.

favicion ce li metteva la Villa Vin a Maria Nicola. Ma quando è bella questa guagliola, quando tu esci ti fa scandam, ma culi baffata fatta che ti am. E tina, da tina, Maria Nicola, madonna quanta pila, tanta canna teneva, cu favicion ce li metteva.

da fan, con la candela ce l'ha da piccian. E tira, t'attira, Maria Nicola, c'ha piccili pila, tanta, c'è una piccetta, con luce rocciola, a consumeta. E tira, t'attira, Maria Nicola, c'ha piccetti li pila, tanta, c'è una piccetta, che a

fatta fam, nu scurnaciete ce l'ha da spusam. E tira, t'attira, Maria Nicola, non te più nubila. Tanta, ca c'è congeta, ca finalmente c'è marteta.